provo a dirti quel che penso. Che rumore fa il silenzio quando il vuoto è troppo pieno. Sei entrata per guardarmi dentro, scordandoti di uscire, e ti affacci dai miei occhi

0: Si tradite
1: musica UI. So
2: Avicati futuro tani Avicati per torni si peri Avicati per futuro Avicati per scuola
1: Scandinavian Albania Radio.

poi tocca a bimci che bonio, un mattinaio. Scocchi minu, chiamo con bori in tupi, marzinsu ne hecca spia, doppio frio, un sottio, un huppet, ti fermo, mi tongo. Che meno male a musei?